0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paspi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: 60年間ありがとう。
1: 私もありがとう。
0: 自由時間楽しみましょう。
1: 楽しみましょう。

prima di presentarvi il prossimo gruppo di canzoni, vorremmo fare, se ce lo permettete, un accenno all'orchestra del 19° Festival di Sanremo. Io che ho te. Cantano i New Trolls.

Le belle donne di Pallavicini, Conte Virano. La direzione dell'orchestra del maestro Mario Magenta, canta Robertino.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Davide Zito e vi presento il mio nuovo brano, Naturale. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più naturale.
1: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
2: 24 ore su 24.
1: Ascoltaci in digitale.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavernelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola, il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever, alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavernelle di Cortona. Alle 17 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona.

0: danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Val di Chiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto. Let's go!
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
3: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
4: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
5: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di

0: serata danzante. Il primo e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: vuoi fare?
1: Vediamo un po'. Ecco fatto. Ah. Occhi neri!
2: Sentite, ma chi è questo cantante?
1: Non lo conosco.
2: Simpatico, eh?
0: Stefano.
2: Mm?
0: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare. Ti sbagli. Non lo conosco.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
3: I do.
2: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Alexander, do you?
1: I do.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ancora, ancora.
2: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano, Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: I wrote this for my good friend, James Ingram, and I miss him so much.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera alle 19.46 nei Campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada, prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte di magnitudo 3.1 intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore nell'exclave di Ceuta, in Marocco. Gelo con Bruxelles, crisi diplomatica con Madrid. Il primo ministro spagnolo Sanchez a Ceuta punta il dito contro mafie e trafficanti e ricorda all'Italia che il rispetto dei trattati non è opzionale. Raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 sono ferite, hanno annunciato così i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Per 40 anni combatté ogni forma di disagio giovanile. Ascoltiamo un breve passaggio di una sua intervista.
1: La domanda che finalmente vorrei fare a tutta la gente: abbiamo continuato ad accumulare, abbiamo cercato di portare a casa, di farci casa, portare a casa soldi, di sistemare le nostre ville. Ad un certo punto, cioè, ci stiamo domandando: è meglio avere tante cose e morire, o è meglio avere poche cose e vivere? E tra le poche cose vorrei che ci fosse la sincerità, la solidarietà, va bene, e la fraternità. O si vive fraternamente e si vive, altrimenti non si vive.
0: E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della Nazionale. Si svolgeranno martedì. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, leggenda del calcio italiano e di quello mondiale, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

va. 1996. Gli altri DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: matta io, ma sono matta.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Aumenta il tragico bilancio dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclava spagnola in Marocco. Almeno 67 i cadaveri finora recuperati dalle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civil e dal salvataggio marittimo spagnolo. L'Italia intanto ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore e crisi diplomatica con Madrid, però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Flegrei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili. Molti, per paura, hanno trascorso la notte in strada. Intanto prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore di magnitudo 3.1 si è verificato intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 persone sono morte, altre 23 ferite, lo hanno annunciato i soccorritori ucraini. Intanto il Pentagono rinuncia alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari all'Ucraina, lo riporta il sito politico citando alcune fonti. Intanto gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dniprorudno, nella parte sotto controllo russo della regione di Zaporizhia, uccisa una persona. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, per 40 anni ha combattuto ogni forma di disagio giovanile. Cordoglio anche del presidente Mattarella, che lo ha definito un educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della nazionale. L'ultimo grande libero, bandiera rossonera, aveva 66 anni, nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: fa vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: quest'oggi. Che bella estate! C'è chi corre in spiaggia all'alba, chi prepara la valigia all'ultimo minuto e invece anche chi parte per il weekend in montagna. Invece noi ci ritroviamo qui. Vi ricordo che le puntate di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition sono sempre disponibili sul podcast del sito risofabonsangue.it. Oggi però vi faccio una domanda un po' particolare. Se vi dicessi che si può vedere con le orecchie? No, non è fantascienza, non è neanche un film, è molto di più di una semplice... Beh, dai, non ve lo spiego, non vi dico niente. C'è un amico che ce lo può raccontare bene ed è un piacere dare il benvenuto a Riccardo Cerutti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Riccardo, partiamo dalla domanda che probabilmente si stanno facendo tutti gli ascoltatori, perché dicono o questo è impazzito o sta dicendo delle cose. Cosa significa davvero vedere con le orecchie? Partiamo subito così.
1: Allora, vedere con le orecchie è il nome che ho dato a un progetto che ho creato e sto portando avanti assieme alla sezione Avis di Lanciatorini

0: cose, che è un progetto che permette a tutti i ciechi, agli ipovedenti, di praticare degli sport invernali, per cui stiamo parlando dello sci alpino, dello sci nordico, del pattinaggio di figure, del pattinaggio di velocità.
1: Beh, insomma, è un'idea originale, molto originale.
0: Assolutamente.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai pensato, proviamoci davvero, che fosse una bella idea?
0: Guarda, è tutto cominciato nel 2022. Io avevo già creato una collaborazione, avevo fatto un progetto audio per gli ipovedenti per lo stadio del Milan di San Siro. E quindi stiamo parlando di prima del 2022, e il 2022 invece ho voluto creare un apparato con il relativo metodo di utilizzo da dare ai ciechi in occasione delle Paralimpiadi di Pechino 2022. Mi hanno dato da seguire, la nazionale mi ha dato da seguire la sciatrice, quella che quest'anno Milano Cortina ha stravinto, che è Chiara Matzel. Io ho creato questo dispositivo apposta per lei, e lei, da quando ha iniziato a sciare con questo dispositivo, ricordo che lei comunque è un ipovedente grave, perché è un B2 quasi B1, per cui quasi cecità totale, ha iniziato a vincere. Io ho detto, a questo punto io creo questo progetto e cerco di far sciare, far praticare lo sport a tutti quelli che purtroppo non sono fortunati come noi e non vedono.
1: Beh, Riccardo, veramente incredibile questa cosa, eh? E tra poco, dai, continueremo con questa affascinante chiacchierata con te e scopriremo come semplice suono diventa una guida per chi non vede.
0: Esatto.
1: Questo lo scopriremo tra pochissimo, però prima un po' di musica.
2: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati a Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre insieme a Riccardo Cerutti, che ci sta incredibilmente dando un'idea bellissima e anche molto importante. Riccardo, il progetto è nato pensando allo sci alpino, come dicevi, no? Ma sì, oggi viene sperimentato anche nello sci nordico, nel pattinaggio su ghiaccio?
2: Assolutamente sì. Abbiamo iniziato.
1: Allora subito
2: siamo partiti, non pensavamo di avere subito questo risultato. E poi invece abbiamo capito che è stata una cosa fatta giusta, calibrata giusta, perché poi Chiara ha iniziato automaticamente a vincere, quindi abbiamo ancora messo a punto un paio di dettagli, anche se noi adesso stiamo continuando a fare ricerche per migliorare quello che abbiamo fatto. E siamo riusciti a creare questo dispositivo. Praticamente noi facciamo sciare i ciechi, gli ipovedenti, con la musica, perché noi utilizziamo la musica ed in particolare il rock. Perché comunque ha.
1: Che lo spacca.
2: Esatto, no, adesso a parte il fatto che spacca. Comunque
1: no, nel senso che comunque è forte, cioè la musica.
2: Assolutamente.
1: Non credo che tu lo possa fare con un lento, ecco, questo.
2: No, beh, chiaro.
1: E comunque non si addormenta.
2: No, sta funzionando veramente bene. Abbiamo fatto questa cosa. E siccome io sono un donatore dell'Avis da parecchio tempo. Per cui voi calcolate che io ho iniziato a donare il sangue a 18 anni, adesso ne ho 59, per cui ho dato.
1: Sì.
2: Hai
1: dato molto.
2: La sezione Avis di Lanzo, dove io risiedo, è stato d'accordo ad appoggiare questo progetto e stiamo andando avanti.
1: Beh, insomma, una bella crescita, dico, bella importante.
2: Assolutamente.
1: Uno degli aspetti che poi mi ha colpito e che colpisce è che il sistema non sostituisce la guida, ma lo aiuta. Questo funziona,
2: esatto.
1: Questa collaborazione tra tecnologia e persone, no?
2: Assolutamente, difatti questo sistema qui è un sistema che è una cassa piccolina che viene legata alla vita dello sciatore guida che precede lo sciatore cieco, blind o ipovedente che sia, e praticamente la guida è in contatto con lo sciatore cieco tramite un auricolare Bluetooth, per cui il cieco deve imparare a utilizzare due orecchie praticamente a sentire
1: certo,
2: stereo,
1: certo.
2: Ma a parte il fatto che comunque loro sono più avanti di noi,
1: certo,
2: perché hanno un udito molto sviluppato.
1: Va bene, dai.
2: Con un orecchio sente la musica e con un altro orecchio sente l'indicazione
1: sì,
2: della guida.
1: Sì. Beh, dai, tra poco parleremo del legame con Avis e quello che si stavi anticipando e di come poi anche il volontariato possa sostenere anche progetti innovativi come questo. Quindi restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Cerutti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: Bentornati, continua la nostra chiacchierata con Riccardo Cerutti con questa invenzione incredibile, ascoltare con le, cioè vedere con le orecchie, aspetta che stavo sbagliando. Come è nato l'incontro poi? Vabbè, tu hai detto già che eri un donatore, quindi con Avis Lanzo Torinese, perché, e poi perché un'associazione che promuove la donazione del sangue ha deciso poi di sostenere un progetto dedicato allo sport e alla disabilità visiva?
1: Ma allora, io ho iniziato praticamente, sono un donatore da parecchio, per cui tutti i componenti della sezione di Avis di Lanzo Torinese li conosco molto molto bene, abbiamo un bel rapporto quasi a livello familiare, anzi direi a livello familiare. E, quando io ho terminato le Olimpiadi di Pechino, siccome questo sistema, questo apparato che ho creato non lo metto in commercio perché non lo vendo, praticamente io avevo bisogno di avere un'associazione che mi spalleggiasse per portare avanti questa cosa, e l'Avis, la sezione Avis, si è offerta in pieno di darmi tutti gli appoggi per portare avanti questa cosa.
0: Beh, sì.
1: Praticamente sì, anche per mentre praticamente mi spalleggia per il progetto, cerchiamo anche di aumentare la visualizzazione per la donazione di sangue.
0: Assolutamente sì, certo.
1: No, perché comunque c'è sempre bisogno di sangue. Io guardo
0: una battuta, unisci all'utile e dilettevole, ecco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho fatto, guarda, un po' di tempo fa ho fatto un'intervista dove mi sono rivolto specialmente al termine dell'intervista, ho mandato un messaggio ai ragazzi giovani dove ho detto: venite a donare, se per caso vi fa senso l'ago, giratevi dall'altra parte, perché dal momento donate poi salvate.
0: Certo. Nel vostro team, immagino, nel tuo team lavorano fonici, ingegneri, maestri di sci, guide sportive e anche tanti volontari. Ma quanto conta poi mettere insieme le competenze così diverse per trasformare la tua idea da una realtà concreta? Questo è...
1: Guarda, abbiamo nel gruppo abbiamo, ci sono io che faccio il fonico di professione, poi c'è un altro mio amico che è un ingegnere, e poi abbiamo diversi istruttori di sci, sia nordico che sci alpino, e praticamente abbiamo creato questa squadra che ha un unico obiettivo, che è quello di creare, di far praticare lo sport a queste persone, e ognuno mette del suo, ognuno la capacità tecnica che ha la porta in questo progetto qua, per cui cerchiamo sempre di migliorare.
0: Bello.
1: Stiamo migliorando poco per volta.
0: Sì, perché non credo sia così facilissimo poi,
1: No. Però oltretutto, mentre sono qua che mi dai l'occasione di spiegare, posso anche dire che se c'è qualche altra associazione Avis che ha voglia di intraprendere questo progetto, noi siamo pienamente disponibili nello spiegarlo, perché più riusciamo ad allargare questa cosa, meglio è.
0: Certo, poi ne parliamo anche spesso, adesso ne parleremo anche non solo questa settimana ma anche più avanti, ma intanto adesso noi ci fermiamo con questa ultima parte che tra un po' arriva, e parleremo di sogni, di futuro, delle emozioni più belle vissute anche quando hai visto il progetto funzionare. Quindi non andate via, andiamo con la musica.

0: derecha, a ver mi doña aparece de esa mesa.
1: Upa!
2: Diventa donatore anche tu col riso, va a buon sangue, è un gesto bello che direi ti porterà fortuna. Ciao da Pupo.
1: Ah!

0: Are you recording that?
1: Yeah, I have it.
2: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
3: Bentornati in questa ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia di Riccardo Ceruti. Riccardo, tra tutte le esperienze che hai vissuto con Vedere con le Orecchie, ce n'è una ancora oggi che magari ti emoziona ogni volta che la racconti?
4: Assolutamente sì. Guardate, io ho avuto a che fare, abbiamo fatto i primi test del nuovo apparato che abbiamo prodotto, che abbiamo creato l'altra estate. Siamo andati in un posto in montagna vicino a noi qua a Lanzo Torinese ed è venuta a testare, c'era una ragazza che non vedeva e oltretutto aveva degli altri problemi molto seri, perché soffriva di, oltre a non vedere, soffriva di una labirintite cronica e aveva dei problemi anche di deambulazione. Praticamente l'abbiamo preparata, le abbiamo spiegato come funzionava. Lei, dal momento in cui ha iniziato a usare il simulatore per andare sul motore di sci, sembrava che nella vita avesse solo fatto quello, per cui è stata una cosa bellissima da vedere. Perché e poi ci è capitato anche un'altra situazione in cui abbiamo portato un signore che vede, poi è affetto da un'ipovedenza grave. Praticamente non è diventato cieco dopo, per cui non dalla nascita, ed è peggio, perché non aveva accettato, non riusciva ad accettare il fatto di aver perso la vista. E per cui dei problemi, nel senso, si chiudeva in casa, non usciva più. E da quando abbiamo iniziato a portarlo sulla neve, siccome lui prima di diventare cieco sciava, certo, gli si è riaperto il mondo e adesso è sì.
3: Ascolta,
4: e quando vedi queste cose qua, certo, tanta roba.
3: Ma se ci fosse un ragazzo con una disabilità visiva che sogna di praticare sport e qui all'ascolto, cosa gli diresti?
4: Ma guarda, sì, di mettersi in contatto con noi e in qualche modo vediamo di prepararlo e di portarlo a sciare.
3: Ci dai dei riferimenti anche?
4: Assolutamente, l'indirizzo della mail dell'Avis di Lanzo Torinese è avislanzo@hotmail.it.
3: ecco, sì.
4: Questa è la mail. Invece il sito dove potete, certo, andare a vedere, certo, questa cosa qua è sempre www.avislanzo.com, e praticamente ci sono delle righine in alto a destra da cliccare, dove viene fuori il programma e bisogna cliccare su Vedere con le Orecchie e esce fuori tutta completamente la storia del progetto.
3: Beh, Roberto, intanto grazie di essere stato con noi, perché comunque ne abbiamo adesso fatto, come si dice, infarinato un po' la cosa. Ne abbiamo parlato un po' in primis e poi vediamo. Abbiamo anche scoperto una storia che parla di tecnologia, anche non solo di solidarietà e soprattutto anche di persone.
4: Assolutamente sì. Io vi ringrazio tantissimo per questa grande opportunità che mi avete dato di spiegare questo progetto.
3: Questa è una storia che ci insegna che poi l'innovazione più bella nasce quando serve a migliorare la vita degli altri, fondamentalmente. Quindi complimenti a tutto il team di Vedere con le Orecchie.
4: Grazie mille.
3: Ad Avis Lanzo Torinese e a tutti i volontari che credono in questo progetto straordinario. Grazie anche a Riccardo, okay, Ceruti, che ci ha messo del suo.
4: Grazie a tutti voi.
3: Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un'altra storia, un'altra regione e un'altra bella pagina di solidarietà. Nel frattempo continuate a seguirci sulle nostre radio partner e sul podcast disponibile su www.risofabonsangue.it. Come sempre, da tutta la squadra di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, buona estate e buona musica!
5: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Riccardo Ceruti, donatore Avis di Lanzo Torinese. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Edizioni delle 11. Buongiorno da Franco Rossi. Cresce il drammatico bilancio dei migranti deceduti nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, ex slav spagnola, in Marocco. Ora sono almeno 67 i cadaveri recuperati nelle squadre di SUB, dagli agenti della Guardia Civile e dal salvataggio marittimo spagnolo. Intanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen con la Spagna, dopo l'arrivo di ben 60.000 migranti in 24 ore. Ora è naturalmente crisi diplomatica con Madrid. Intanto però più della metà dei migranti, oltre 48.000, è già stata rimpatriata. Sono 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa del terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Fregrei, nel napoletano, la più forte degli ultimi 40 anni. Ci sono stati numerosi crolli e danni agli edifici, 22 le famiglie che sono state evacuate. Molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle ore 5.47. Messina è di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo Leone, il secondo corpo senza vita estratto dalla macerie della palazzina crollata appunto a Messina. Prosegue l'intervento per la ricerca delle 4 persone ancora disperse, sono ben 70 i vigili del fuoco impegnati nell'operazione. La guerra in Ucraina, raid russo su Kiev, almeno 9 le persone morte, altre 23 ferite. Intanto il Pentagono sta rinunciando alla guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari al paese, lo riporta il sito Politico citando alcune fonti. Gli ucraini hanno colpito un autobus che trasportava operai della miniera di ferro di Dnipro-Prudno nella parte sotto controllo russo della regione ucraina di Zaporizhia. Uccisa una persona. Andiamo a vedere la cronaca. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Ravenna. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio è stato espresso anche dal Presidente della Repubblica. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog, città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica, anni 70 e 80. Il 1 e 2 agosto gare il primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre, Val di Chiana, Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gara Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Valdichiana-Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Valdichiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Valdichiana, a Tavarnelle di Cortona, dal 31 luglio al 2 agosto.
3: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere, con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati! Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

E ora si comincia. Partiamo con un classico dal passo inconfondibile, Smooth Criminal, pubblicata nel 1988 nell'album Bad. È Michael Jackson al massimo della sua teatralità pop. Il ritmo è teso, con quella linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione, fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia, leggendarie. È una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Shazz Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: Number 9.
1: Si accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci

0: Number 8.
1: Nel 1993, Tears for Fears tornano con Break It Down Again, dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa, ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: singolo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is it? Un funk puro, marchio Tower of Power, una band nata a Oakland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale: che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: 7.
1: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock, I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982, è il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande, drammatica, decisa, quasi minacciosa.

abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento è raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice, romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: Soundtrack.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano, ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme. Ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Number 5.
1: Ora arriva quella chitarra che sembra riflettersi ai bagliori della luna, Moonlight Shadow, pubblicata nel 1983 da Mike Oldfield, musicista inglese capace di passare da architetture progressive, come ai tempi di Tubular Bells, a melodie irresistibili. A rendere questo brano indimenticabile c'è la voce limpida della cantante scozzese Maggie Reilly, sua collaboratrice storica, dolce e un po' misteriosa, perfetta per una storia sospesa fra perdita, leggenda e notte. In Europa fu un trionfo e ancora

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro soul a un brano già molto cinematografico.

ora andiamo a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Cresce il bilancio dei migranti morti nel tentare di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Sono almeno 67 i cadaveri finora recuperati. Tanto l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna dopo l'arrivo di 60.000 migranti in 24 ore ed ora è crisi diplomatica con Madrid. Più della metà dei migranti, tuttavia, sono oltre 48.000, sono stati rimpatriati. Salgono a 21, di cui 2 in codice rosso, i feriti provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificata ieri sera alle 19.46 nei campi Feghei, la più forte degli ultimi 40 anni. Numerosi i crolli e i danni agli edifici, 22 le famiglie sgomberate per le abitazioni inagibili, molti per paura hanno trascorso la notte in strada. Prosegue lo sciame sismico, la scossa più forte delle ultime ore, magnitudo 3.1, si è verificata intorno alle 5.47. E di Rosa Leone, sorella dell'imprenditore Carmelo, il secondo corpo senza vita estratto dalle macerie della palazzina crollata a Messina 2 giorni fa. Prosegue l'intervento per la ricerca delle altre 4 persone disperse, 70 i vigili del fuoco impegnati. Continua l'attacco russo sull'Ucraina, c'è stato un raid sulla capitale Kiev, sono 9 le persone uccise e circa una ventina quelle ferite. C'è stato anche un attacco dell'esercito ucraino nella regione di Zaporizhia, ha colpito un pullman di minatori, un uomo è rimasto ucciso. Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana e durare alcuni giorni. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche la CBS aveva parlato di un possibile attacco statunitense insieme con Israele contro obiettivi energetici in Iran. L'Iran ha accusato gli USA di prepararsi a scatenare un conflitto che coinvolge tutta la regione e ha avvertito che i paesi che faranno da scudo a Washington bruceranno nelle fiamme della guerra. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus, cordoglio anche del presidente Mattarella che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. E sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, martedì, i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio del Milan e della nazionale che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Jazz Train.
7: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto. Mercatale è pronta a vivere una nuova notte di festa. Oggi sabato 1 agosto dalle 19 alle 24 il Borgo della Val di Perle ospiterà la quinta edizione di Mercatale sotto le stelle. L'appuntamento estivo organizzato da Confcommercio Valdichiana in collaborazione con il Comune di Cortona, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona e il coinvolgimento di commercianti, associazioni e attività del territorio. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
2: Siamo alla quinta edizione, un grazie particolare va a Confcommercio per questa grandissima organizzazione, Mercatale sotto le stelle. Mercatale è il paese diciamo della Val di Perle, è il paese più grande di tutta la valle, ma soprattutto è un paese che si arricchisce appunto con queste manifestazioni. Il primo agosto abbiamo appunto Mercatale sotto le stelle, un coinvolgimento di tutte le associazioni, negozianti, food, manifestazioni che arricchiscono appunto la località della Val di Perle. Quindi un grazie a tutti coloro che hanno messo in campo un'azione importante, a partire appunto dai commercianti, valorizzando quelli che sono i prodotti locali, ma anche la cultura di quella valle. Quindi un grazie a Confcommercio.
1: Ancora per parlare di Mercatale sotto le stelle, Marco Pieroni intervista Jacopo Canestrelli della Confcommercio.
3: Mercatale sotto le stelle, siamo insieme oggi con Jacopo Canestrelli, responsabile di Confcommercio. Insieme a noi quindi gli facciamo un paio di domande per conoscere meglio la manifestazione. E dietro a una manifestazione come Mercatale sotto le stelle c'è un grande lavoro di squadra, ma quanto impegno richiede coordinare commercianti, associazioni e attività del territorio per arrivare a una serata come quella di Mercatale sotto le stelle?
4: Sì Marco, sicuramente c'è tanto impegno e tanta dedizione non solo da parte di Confcommercio ma anche da parte di tutti i commercianti e delle associazioni che vogliono partecipare all'evento. Qui noi di solito ci riuniamo qualche mese prima, ci mettiamo a tavolino, buttiamo giù delle idee e l'obiettivo è sempre quello di fare un evento di qualità che porti comunque gente, che porti famiglie, che porti persone di ogni età mercatali e che stiano in particolar modo bene per una sera, che abbiano una serata di spensieratezza e di divertimento. E una volta che arriviamo ad una conclusione usciamo con le proposte enogastronomiche, quindi ogni commerciante, ogni associazione propone un menù diverso e questo è quello che naturalmente con il food, come sappiamo, attira principalmente non soltanto i visitatori dall'esterno ma anche i cittadini della comunità cortonese. E una volta usciti poi con le proposte, quindi stabilite le proposte enogastronomiche, noi di Confcommercio pensiamo alla pubblicità, quindi alle locandine, volantinaggio, conferenza stampa naturalmente con il comune e infine ci occupiamo in principal modo della parte burocratica, quindi di tutto quello che riguarda i permessi inerenti all'organizzazione, quindi dell'evento, quindi la parte musicale della SIAE, la parte del piano sicurezza e quindi a contattare anche Misericordia, VAB, antincendio, tutte queste cose qua che naturalmente sono indispensabili per organizzare un evento.
3: Questa manifestazione non è solo una festa ma anche un modo per promuovere Mercatale e tutta la Val di Perle. Ma quanto è importante per Confcommercio investire in eventi che valorizzano i borghi e sostengono il commercio locale?
4: Sì, avete detto bene, questa è non è soltanto una festa ma è un modo per promuovere Mercatale e tutto il territorio della Val di Perle. E per noi di Confcommercio Firenze Arezzo, in particolar modo la delegazione della Val di Chiana, di quale io sono delegato, investire in questi eventi che valorizzano i borghi e il commercio è importantissimo e fondamentale secondo noi. E noi come sindacato facciamo proprio questo, cerchiamo di fare in modo che le nostre attività lavorino il più possibile, non soltanto sporadicamente negli eventi, ma lavorino il più possibile in via continuativa.

0: passeggiando a Mercatale. Questa sera si troverà musica, gastronomia, animazione per bambini, mercatini e tante realtà locali coinvolte. Ma qual è il messaggio che Confcommercio vuol lasciare ai visitatori e cosa sperate che portino con sé tornando a casa?
1: Ma io spero vivamente che si portino a casa la voglia di tornare a Mercatale, perché Mercatale è un paese un po' come erano i paesi di una volta, dove praticamente il paese viveva di botteghe, dove si conoscevano tutti, dove si lasciava la chiave sull'uscio della porta, e quindi si respira un'aria diversa, un'aria di tanti anni fa che negli anni abbiamo perso, secondo me. E in un mondo che praticamente dove si va sempre tutti di corsa, a volte rallentare fondamentale, e a Mercatale secondo me si respira quest'aria, si respira un'area più lenta, un'area più autentica e un'area di paese. I commercianti in questo caso riescono a trasmettere questa emozione e riescono a trasmettere questa voglia di vivere come una volta.
0: Per Radio Incontri Cortona e GR Sabato, Marco Pieroni.
2: Sabato 1 agosto, nello splendido scenario di Piazzale del Cassero, ci sarà il Casserock Fest, un progetto interamente ideato da giovani castiglionesi, gli Scoville, accolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco. Dalle 18, 7 band emergenti si esibiranno nel palco per una serata di musica live, energia e divertimento. Vi aspettiamo sabato 1 agosto al Casserock Fest, non mancate!
3: Era Beatrice Berti, assessore alle politiche giovanili del Comune di Castiglion Fiorentino. Presentata in Regione Toscana l'edizione 2026 del Vintage Festival di Castiglion Fiorentino, il servizio di Arezzo 24. Il vice sindaco del Comune di Castiglion Fiorentino, Davis Milighetti.
4: L'evento è un evento che ormai è partito nel 2017, coinvolge l'intero centro storico di Castiglion Fiorentino con tutte le attività. È un evento che si caratterizza per sicuramente tanto divertimento, ma anche un'ambientazione che ci riporta ai mitici anni 50 e 60, con un coinvolgimento a tema, con musica, spettacoli e anche un market dedicato all'antiquariato e a quegli oggetti degli anni 50 e 60 che attraevano anche curiosità. Da questo punto di vista sicuramente un evento che riesce in un periodo particolare, quello di Ferragosto, ad attrarre decine di migliaia di persone nella 4 giorni che caratterizza Castiglion Fiorentino, una città che è all'interno, nelle aree interne della Toscana e che sicuramente non ha il mare, ma nel periodo di Ferragosto riesce a dare un'offerta turistica e di spettacoli che è unica nel suo genere e può portare tanta gente e tanto divertimento.
3: Gabriele Veneri, consigliere regionale.
5: Sicuramente per la provincia di Arezzo e per tutta la Toscana un evento straordinario che richiama più di 50.000 persone in questi 4 giorni. Siamo alla 9ª edizione, verranno artisti da tutto il mondo per esibirsi in questo palco, perché il festival appunto richiama artisti, musica e balli, e poi richiama anche un market con oltre 100 espositori che animeranno il centro storico della bellissima cittadina di Castiglion Fiorentino, che grazie a un'amministrazione lungimirante e vicina al territorio con tanta voglia di fare ha fatto esplodere veramente i numeri in termini di turismo proprio nella città di Castiglion Fiorentino, devo dire con grande soddisfazione. Con grande soddisfazione oggi Castiglione è diventato uno dei motori trainanti del turismo della provincia di Arezzo e dell'intera Toscana.
3: Marco Talladiro, direttore artistico Vintage Festival.
6: E gli artisti coinvolti sono oltre 100, quindi non è facile nominarli tutti. Abbiamo 14 band che si alterneranno sui 5 palchi durante la 4 giorni, 10 DJ provenienti da tutta Italia e tutta Europa che selezionano esclusivamente vinili. Le band, come era stato anticipato, provengono da tutta Europa, Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, Germania e anche dagli Stati Uniti. Oltre questo c'è un market, un vintage market che sta crescendo a dismisura, ormai non riusciamo più a purtroppo ad ospitare tutti quelli che partecipano alle selezioni, con oltre 100 espositori, anche quelli provenienti da tutta Italia. Lo stile della musica è rock and roll, naturalmente rock and roll, mentre la piazza del comune suonerà principalmente swing. Insieme a questo abbiamo 4 scuole di ballo provenienti dalla Toscana, Lombardia, Piemonte, Umbria e Marche anche.
3: Jacopo Canestrelli, Confcommercio Valdichiana.
1: Il Vintage ormai siamo arrivati alla 9ª edizione, quindi è un evento che con la sua genuinità e originalità è riuscita ad affermarsi e a consolidarsi nel tempo. Anche quest'anno bisogna ringraziare l'amministrazione comunale, che è stata la prima a crederci, e naturalmente il direttore artistico Talladira, perché fanno un grosso lavoro, e noi come Confcommercio dobbiamo ringraziare i nostri commercianti. Noi abbiamo anche istituito un centro commerciale naturale su Castiglione Fiorentino, quindi siamo molto presenti nel territorio e loro ci danno una grossa mano, quindi i commercianti in questo periodo che storicamente è adibito alle ferie, comunque sia è un periodo di Ferragosto, sono sempre in prima linea e si danno da fare più di tutti. Quindi un ringraziamento va loro, e che dire, vi aspettiamo tutti al Vintage.
3: Cortona Piano Festival arriva alla 4ª edizione, generi e repertori diversi in dialogo in un unico comunque evento. Il nostro inviato Romano Scaramucci ha intervistato Carlo Lodovico Cappelletti, direttore artistico del Cortona Piano Festival 2026.
7: Direttore, come nasce il progetto Cortona Piano Festival?
8: Cortona Piano Festival nasce come una sintesi di esperienze precedenti fatte da un gruppo di colleghi e di amici che hanno a cuore la formazione dei giovani musicisti. Abbiamo fatto queste esperienze insieme già negli anni, a cavallo degli anni, fra gli anni 10 e gli anni 20, in particolare tra il 19 e il 22, quindi periodo del Covid sostanzialmente, sul territorio salentino, quindi in provincia di Lecce. Poi si è presentata l'opportunità, da un lato la nostra voglia, il nostro desiderio di aprire a una parte, diciamo, maggiore d'Italia, nel senso diventare più raggiungibili, quindi posizionarci in una zona più centrale d'Italia, e voler allargare anche il nostro obiettivo non solo a delle masterclass, quindi a dei corsi di perfezionamento per pianisti, ma voler imbastire anche un festival, quindi associare la parte formativa a una parte performativa della musica. E l'opportunità ci è stata data da Anna Maria Papi, che non smetteremo mai di ringraziare, che grazie alle sue capacità di iniziativa, imprenditoriali, di determinazione, ci ha dato la possibilità, i mezzi per poter portare a Cortona il nostro progetto. Il nostro progetto, che ormai dal 2023, siamo alla 4ª edizione, è strutturato in una masterclass e in un meeting pianistico, quindi un incontro di insegnanti che tutti insieme collegialmente insegnano a un gruppo di ragazzi, un gruppo che quest'anno sarà ben nutrito, perché per la prima volta la masterclass ha fatto sold out, avremo 24 studenti iscritti. E tutto questo si unisce a un festival, quindi la possibilità di avere dei concerti di grande qualità con i nostri docenti, con i nostri ragazzi, alcuni dei quali partecipano e vincono alcuni tra i concorsi più importanti, d'Europa e del mondo. Il pubblico di Cortona ha sempre risposto molto bene, la città ha sempre risposto molto bene, sia dal punto di vista dell'accoglienza, sia dal punto di vista del successo dei concerti, quindi siamo molto felici e molto eccitati.
7: Qual è il rapporto tra la manifestazione di cui lei è direttore artistico e la città di Cortona?
8: Devo dire che fin da subito siamo stati accolti positivamente, tant'è vero che fin dalla prima edizione abbiamo potuto contare sull'appoggio, sul patrocinio del Comune di Cortona. Il Comune di Cortona, attraverso il sindaco Meoni, ci ha sempre anche garantito un sostegno economico, cosa della quale non saremo mai abbastanza grati. Inoltre abbiamo una collaborazione attiva fin dalla prima stagione con l'Associazione per la tutela e per il mantenimento degli organi storici di Cortona, con la quale organizziamo sempre un concerto durante la nostra rassegna. Anche quest'anno addirittura sarà il concerto di apertura con Dani Spagani, che è pianista locale, che siamo per la seconda volta consecutiva molto, molto contenti di ospitare, proprio perché enfant du pays. Siamo appunto grati di questa accoglienza, perché questo ovviamente rende tutto estremamente più facile e in qualche modo respirabile. Sempre difficile essere calati da una realtà lontana, arrivare per qualche giorno in una città che non è la nostra, ma grazie alle istituzioni, grazie ovviamente anche a Anna Maria Papi e al suo intervento, riusciamo sempre a essere molto ben accolti. Ovviamente non possiamo dimenticare Cortona Sviluppo e gli spazi del Sant'Agostino, perché sono il nostro habitat naturale a Cortona.
7: Il Cortona Piano Festival è solo una serie di concerti o c'è dell'altro? E soprattutto, ci si deve aspettare solo musica classica, musica tradizionale, oppure anche qualcosa di diverso?
8: La programmazione di Cortona Piano Festival quest'anno è quanto mai ricca, perché va a coinvolgere generi musicali diversi e organici diversi. Abbiamo l'apertura con Dani Spagani, appunto il giovane artista locale ma impegnato da qualche anno sul suolo tedesco, e abbiamo subito nella seconda giornata un'esperienza nuova, perché l'esperienza ci ha portato a toccare già generi musicali diversi, ma non abbiamo mai affrontato il genere della canzone, della musica leggera, del cantautorato d'autore. Cortona Piano Festival ospiterà Giuseppe Anastasi con la sua band all'interno del Chiostro di Sant'Agostino, e sarà un'ottima occasione per testare il pubblico su un repertorio inconsueto. Giuseppe Anastasi è un nome prezioso nel cantautorato italiano, perché in realtà autore di canzoni fra le più note, anche se ovviamente grande pubblico spesso si ricorda chi le canta, ma se pensiamo alla Notte di Arisa ad esempio, è una canzone il cui autore appunto è Giuseppe Anastasi, che ha collaborato veramente con tanti grandi artisti. Vederlo all'opera con le proprie musiche, con la propria band, sarà sicuramente interessante. Tra l'altro, questa riguarda la giornata del 30 luglio, nel pomeriggio, sempre nel Chiostro di Sant'Agostino, ci sarà un laboratorio, un seminario in particolare, nel quale Anastasi ci spiegherà come nasce una canzone, ci racconterà dal punto di vista ovviamente della sua esperienza qual è la genesi, come nella sua testa, sul pianoforte, nelle note, emerge dal mondo delle idee al mondo dei suoni una canzone. Sarà sicuramente un'esperienza molto interessante, non solo per chi studia musica, ma come diamo la presenza anche alla cittadinanza, perché secondo me sono quei momenti in cui veramente si ha la possibilità di scavare un artista dall'interno. Siamo sempre abituati a ammirare il prodotto finale, ma sarebbe sempre interessante capire come si arriva.
7: Infine, quali sono, direttore, i momenti salienti del festival e gli artisti più importanti?
8: Ricordiamo sempre che la musica è una, e che poi diventa qualcosa che ha a che vedere con i linguaggi, non sono lingue chiuse, non sono scatole chiuse, ma sono mezzi espressivi diversi. Molto interessante poi tutto il resto del programma. Avremo di nuovo la possibilità di ospitare Scipione San Giovanni, che affronterà anche lui il genere della canzone dal suo punto di vista di musicista che attraversa i generi, dalla classica al jazz alla contemporanea, sempre con un profondo occhio sulle emozioni generate dai brani che va a scegliere e a rielaborare. Avremo ancora un concerto di Vsevolod Dvorkin, che è uno dei nostri docenti e grandissimo virtuoso della scuola russa. E poi avremo la sera del 31 avremo un duo
9: con un giovanissimo e interessantissimo violinista, Pietro Bolognini, che suonerà in duo con Daniele Ceraulo, suonerà alcune delle opere più estroverse del repertorio per violino e pianoforte, in particolare la sonata di Franck, che è stupenda. Nelle altre serate avremo i ragazzi come protagonisti, e a noi piace sempre, insomma, lasciare tanto spazio a questi ragazzi, che quest'anno sono veramente tanti, appunto perché, come dicevo, il corso è andato sold out. Avremo 24 ragazzi che si alterneranno, e saranno da alcuni piccoli, anche se tra i piccoli c'è un autentico e futuro fenomeno del pianismo italiano, e fino ad arrivare a ragazzi che comunque occupano i podi dei concorsi internazionali più prestigiosi. Quindi invito tutti a partecipare alle serate. Piano Festival, Cortona Piano Festival, sarà a Cortona dal 29 di luglio al 6 di agosto. Io raccomando a tutti di partecipare alle serate e di venirci a trovare.
7: Ringraziamo il direttore artistico di Cortona Piano Festival 2026, Carlo Lodovico Cappelletti, al quale auguriamo naturalmente buon festival. Per Radio Incontri in Blu, Romano Scaramucci.
10: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
3: Ancora pochi giorni e poi tutto sarà definito nel calcio toscano. Lunedì 3 agosto ufficializzati i ripescaggi in Serie D, poi la Lega Nazionale Dilettanti Toscana farà uscire gironi di eccellenza, promozione, prima e seconda categoria. Mancano pochi giorni, poi sarà tutto ufficializzato e si potrà veramente delineare il quadro dei campionati dilettantistici dalla Serie D in giù. Lunedì 3 agosto arriverà da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio il quadro ufficiale delle società che parteciperanno ai campionati di quarta serie, che si preannuncia davvero altamente competitivo. Non ci saranno sorprese, e qua entriamo nell'ambito toscano. Per quanto riguarda il Grassina, che è confermato, sarà la quinta squadra ripescata tra quelle che hanno fatto domanda tra le retrocesse e le perdenti dei playoff di eccellenza. Mercoledì 5 agosto alle 13 in diretta Instagram sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti saranno invece svelati i gironi. La domanda che ci poniamo è: dove giocheranno le toscane? Dato per sicuro che saranno 15 con il Grassina, pare certo che la Pistoiese, come già successo nella stagione 2025-2026, vada a giocare nel girone D, quello con le Emiliane e le Lombarde. Insieme agli Orange, che parrebbe abbiano fatto richiesta specifica, si vocifera che potrebbe esserci una società delle quattro della provincia di Lucca: il Tau Calcio Altopascio, il Ghibiborgo, la Lucchese o il Serravezza Pozzi, oppure il Pontedera, unico club della provincia di Pisa. Le altre 13 toscane andrebbero invece nel girone E con le 5 umbre, che sarebbero Angelana, Pietralunghese, Ternana, Foligno e Trestina. Il 23 agosto inizierà la Coppa Italia, campionato al via domenica 6 settembre. Passando ai campionati toscani, il passaggio ufficiale del Grassina in Serie D è atteso con trepidazione in provincia di Lucca, dove il Pietrasanta troverà un posto libero in eccellenza e a sua volta libererà quello in promozione, dove salirà l'Atletico Lucca. A catena ecco il ripescaggio del San Vincenzo in prima, mentre per quanto riguarda la seconda categoria la data ultima per iscriversi era quella di venerdì 31 luglio. Qui si quantifica nel numero di 16-17 posti liberi da assegnare a chi è retrocesso o a chi aveva perso i playoff di terza categoria. A proposito di prima categoria, la neopromossa Olmo Ponte annuncia che avrà un nuovo direttore sportivo. L'Olmo Ponte Santa Firmina annuncia che Andrea Chianucci è il nuovo direttore sportivo della prima squadra della Juniores. Andrea è una persona di sport nel senso più profondo del termine, crede nei valori del calcio giovanile, nella crescita delle persone prima ancora che dei calciatori, e condivide pienamente la filosofia dell'Olmo Ponte Santa Firmina. Sarà un punto di riferimento fondamentale per aiutare i nostri giovani a crescere, accompagnandoli nel loro percorso sportivo e umano, e per proseguire con determinazione gli obiettivi che la società cerca di raggiungere nella prima squadra e negli juniores. Andrea è di Olmo, ha giocato con l'Olmo Ponte Santa Firmina, conosce e condivide alla perfezione i valori, la storia e l'anima della società. Metterà la propria esperienza e le proprie competenze in un percorso di sviluppo di juniores e prima squadra. Ha conseguito traguardi di rilievo, vittoria nel campionato di seconda categoria, ha aggiunto due finali regionali, disputato playoff di prima categoria e finalista di Coppa Toscana, sempre di prima categoria. Un percorso ricco di soddisfazioni che testimonia competenza, passione, capacità di costruire progetti ambiziosi. Augurando naturalmente un buon lavoro a Chianucci, vi dico che anche per oggi la nostra trasmissione si conclude qua. Vi ringrazio per la gentile attenzione e naturalmente per il gentile ascolto. Vi rimando all'appuntamento di lunedì con la pagina sportiva nel corso di GR Valdichiana. Passate un buon pomeriggio e un buon fine settimana.
10: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notizie. Musica. Ospiti.
3: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
4: Ciao.
5: Ok.
3: A presto.
6: Bellissima radio.
2: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Ceuta sale il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. La premier Meloni risponde: la difesa delle frontiere europee è responsabilità comune. Prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, 22 le persone ferite, di cui 2 gravi. La solidarietà dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Caldo e traffico, 19 città oggi da bollino rosso, domani saranno 23, su strade e autostrade il picco del traffico verso i luoghi di villeggiatura, quasi 26 milioni di italiani in viaggio in questo fine settimana. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Gabriele Mileti alla regia. Iniziamo dunque a parlare della situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. È salito purtroppo il bilancio dei migranti morti in mare, sono 67. Intanto il premier spagnolo Sanchez chiede una riunione straordinaria dei 27 paesi europei. Il servizio di Marino Caldiero.
1: Più di 48.000 dei 50.000 migranti arrivati a Ceuta sono rientrati in Marocco. Le forze di sicurezza spagnole continuano a recuperare i corpi di chi ha perso la vita gettandosi in mare per raggiungere a nuoto la costa del paese europeo. Finora si contano 67 vittime, ma il numero è destinato ad aumentare. Di fronte alle immagini di migliaia di persone che superavano i confini marocchini, il governo italiano ha deciso di sospendere per un mese l'accordo di Schengen con la Spagna. Meloni spiega che serve a tutelare la sicurezza nazionale. Difficile capire l'utilità di questa scelta che provoca la reazione di Sanchez. Il primo ministro spagnolo ricorda che l'Italia tra il 2021 e il 2026 è stata la prima porta d'ingresso di migranti irregolari e che il rispetto dei trattati non è opzionale. Chiede inoltre una riunione urgente dei ministri degli interni dei 27. Gli Stati Uniti con Trump attaccano le politiche migratorie di Madrid, mentre Francia e Gran Bretagna esprimono solidarietà al governo spagnolo. Dietro la crisi migratoria e rapporti complicati di Madrid con Rabat per il Sahara occidentale. Marino Caldiero, linea allo studio.
0: Prosegue, come dicevamo, lo sciame sismico dopo la scossa di terremoto, la più forte degli ultimi 40 anni, che ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei. L'aggiornamento delle persone ferite è salito a 26, di cui 2 gravi. Solidarietà è stata espressa dall'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia. Il servizio di Luigi Ferraiuolo.
2: Sono crollate case, costoni di montagna, ha fatto davvero paura il terremoto questa volta. Non il tremolio a cui gli abitanti di Pozzuoli e dei Campi Flegrei sono abituati da sempre. L'incubo è iniziato alle 19.46 di ieri con una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma è proseguito nella notte, fino all'alba di oggi. Uno sciame sismico continuo con oltre 40 terremoti.
3: A me mi è caduto tutto. Mobbe della cucina, io stavo mangiando,
2: sono 20 feriti. Un anziano allettato è stato portato fuori da casa dai pompieri. 2 sono in codice rosso, ma al momento non in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 22 famiglie. Stanno proseguendo le verifiche strutturali degli edifici da parte dei caschi rossi e dei tecnici del comune di Pozzuoli. Sono stati aperti anche i centri di accoglienza allestiti in via Terracina a Napoli e a Pozzuoli. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata nel crollo di una palazzina nel quartiere Pistolina a Messina. I vigili del fuoco hanno localizzato poi una terza persona, mentre continuano le ricerche di altri 3 dispersi. La procura di Messina apre un'inchiesta per disastro e omicidio colposo. Fausto Nicastro.
4: Continuano senza sosta le operazioni di scavo nel quartiere Pistolina a Messina dopo il crollo di una palazzina di 3 piani avvenuto giovedì scorso. Nella notte è stato recuperato il corpo della seconda vittima accertata finora. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo Leone, l'imprenditore che ieri era stato estratto senza vita dalle macerie. In mattinata poi i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo di una terza vittima e stanno procedendo alle operazioni di recupero. Di ora in ora si affievoliscono così le speranze di trovare in vita gli altri 3 dispersi. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, al momento con 3 ignoti, per disastro e omicidio colposo. L'indagine dovrà appurare i motivi del crollo, che al momento non sembrerebbe causato da un'esplosione. Si procede infatti anche per verificare la presenza di lavori nel negozio del piano terra e se abbiano avuto un ruolo nel crollo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina, perché c'è stato un altro raid russo nella notte su Kiev. Almeno 9 persone sono morte e circa una ventina sono rimaste ferite. Paolo Fucili.
5: Lampi sinistri di luce nel buio, boati che squarciano il silenzio. È trascorsa così l'ultima notte sui cieli di Kiev. Una pioggia di 220 ordigni russi fra droni e missili balistici su 7 diversi quartieri della capitale ucraina. Pesante il bilancio: 9 morti, 28 feriti, 105 salvataggi di persone intrappolate in casa senza poter raggiungere i rifugi. Dopo ore e ore di esplosioni e di paura, la luce del giorno illumina un paesaggio spettrale: edifici sventrati, gente per strada, macerie ovunque, roghi domati a fatica dai vigili del fuoco. La versione dei fatti del ministero russo della difesa è quella di attacchi mirati a centri per produrre, stoccare, trasportare missili, droni e sistemi di guerra elettronica. Ci servono sistemi antimissili balistici per salvare vite umane, chiede agli alleati il presidente ucraino Zelensky. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Crescono i prezzi dei carburanti. Secondo la CGA di Mestre, dall'inizio del conflitto nel Golfo Persico, il prezzo del diesel, per esempio, è salito di quasi il 21%, 36 centesimi in più al litro, oltre 100 euro per il pieno di un camion. Sentiamo Paolo Zabeo dell'ufficio stampa dell'Associazione Artigiani di Mestre.
6: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
0: Il primo fine settimana di agosto segna l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade italiane, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio per le vacanze. Ascoltiamo Michela Cuppini di ANAS.
7: Ricordiamo che ANAS, per ridurre al massimo i disagi, ha limitato la presenza dei cantieri. Per tutta l'estate sono stati sospesi 1.175 cantieri, ovvero l'83% del totale. Diamo allora uno sguardo alle strade più trafficate: la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Ricordiamo che la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa venerdì fino alle 22, sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Raccomandiamo sempre di guidare con prudenza e che per tutte le informazioni è sempre disponibile il nostro numero verde 800 841 148.
0: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 15 i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio da parte anche del presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
8: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani, perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e, se può, a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito la vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: Ricordiamo che nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si svolgeranno martedì i funerali di Franco Baresi, leggenda italiana del calcio, del Milan e della nazionale, che si è spento ieri a 66 anni. È tutto, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Franco Rossi, un augurio di buona giornata.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: que duvelesimi.
1: Avanti, avanti, mi raccomando.

0: Ho cercato di sfruttare la situazione il più possibile. Certo, sapevamo che era un clip, ma questo non ci ha impedito di fare cose che ci interessavano veramente, come le maschere d'argilla, le docce francesi o il bagno turco.
1: Io credo che non tutte le cure funzionino indistintamente. Ci sono stati di equilibrio anche nel degrado. Intendo dire che una volta levate le impurità, hai la sensazione di scomparire anche tu insieme alla malattia.
2: Esclusivamente un'esigenza di restauro. Mantenersi vecchi dentro e ripristinare il corpo. Bisognerebbe attingere dall'estetica di questi luoghi. I pavimenti a mosaico, il verde acqua, i vapori che appannano tutto. È bello averne già bisogno.
3: Spero vi siate divertiti. Io credo in compenso che le mie prestazioni, già non certo deludenti, abbiano tratto giovamento. In fondo non c'è limite al miglioramento. Sono successe cose molto strane, ma come sapete non sono quelle che avete visto. Quasi sempre il meglio non si può vedere. Perché?
4: Restate con noi, anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515.

0: Grazie.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: parte con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, spiegano, resta complesso con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Sarebbero almeno altri 17 cadaveri di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave di Ceuta in Marocco, recuperati dalle forze di sicurezza dal lato marocchino della costa. Salgono così a 84 il numero complessivo delle vittime della crisi migratoria degli ultimi giorni. Resta lo scontro tra Spagna e Italia dopo la decisione del nostro governo di sospendere Schengen con Madrid. Sciame sismico ancora in corso, potrebbero verificarsi ulteriori eventi, lo dichiara il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in merito al terremoto di ieri ai Campi Flegrei. Allo stato attuale sono stati dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati fatti sgomberare. Voltiamo pagina. Si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Cordoglio anche dal presidente Mattarella, che lo ha chiamato educatore al servizio degli altri. Ma ascoltiamo il ricordo di Cristina Mazza, sua collaboratrice per 30 anni.
1: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani. Perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e se può è a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico aggredito alla vita lo dico proprio in questo senso. Ma aveva prima di tutto una grandissima fede, una fede fuori dal comune, che non era la fede canonica, una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: È tutto, aggiornamento alle 16.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
3: Almanacco del giorno pop
4: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
3: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, con altri 17 corpi recuperati, si arriva a 84 vittime. L'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per valutare la situazione. Poco fa l'ok della presidente della Commissione von der Leyen. Resta lo scontro tra Spagna e Italia. Il premier Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato, scrive, da ignoranza o da interessi politici. Nei Campi Flegrei, dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7 di ieri, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 nuclei familiari che sono stati sgomberati, con circa 290 persone. Molte hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Resta chiuso il porto di Pozzuoli, con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Caldo record dal nord a sud. Se domani saranno 23 le città con il bollino rosso per allerta legato al Ministero della Salute, lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono. Questo il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che stanno partecipando in questi giorni alla Giornata Nazionale della Gioventù. Bisogna, ha sottolineato il Pontefice, essere coraggiosi, uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede, per forgiare autentici vincoli di amicizia. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Questo il duro giudizio della Federazione Europea della FIFA, accogliendo con favore però il ritiro della proposta dell'ingresso di privati nei mondiali. La UEFA avvierà, si spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti. Ed è tutto per questa edizione flash delle 16. Torniamo insieme alle 17.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate

in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Sale a 84 il bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola di Ceuta, via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier immigrazione richiesta da Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania. Assente la Francia. Resta intanto lo scontro tra Spagna e Italia. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen e dettato da ignoranza o da interessi politici. Nei campi flegrei, dopo la forte scossa di ieri, magnitudo 4.7, la terra continua a tremare per lo sciame sismico. Dichiarati inagibili 8 edifici, 5 attività commerciali, 130 i nuclei familiari sgomberati. Si tratta di circa 290 persone che hanno trovato accoglienza nella maggior parte dei casi presso le aree attrezzate dai comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone che sono ricoverate per trauma e fratture. Il porto di Pozzuoli dovrebbe riaprire nella giornata di domani. Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni nell'area. Il quadro di sicurezza resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Il caldo record da nord a sud dell'Italia. Se domani saranno 23 le città col bollino rosso, con allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, lunedì saliranno a 25 su un totale di 27 città monitorate. A preoccupare anche la siccità, che sempre più mostra i suoi effetti su laghi e fiumi. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono e il mandato che Papa Leone, attraverso un videomessaggio, ha affidato ai giovani del Perù che partecipano alla giornata nazionale della gioventù. Bisogna, ha sottolineato il pontefice, essere coraggiosi e uscire dalla zona di comfort dell'individualismo per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede e per forgiare autentici vincoli di amicizia. In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Tra il 2015 e il 2025 la rete è scesa a 19.140 filiali, oltre 11.000 presidi in meno. Da un'analisi di CNA, oggi quasi il 44% dei comuni non dispone di una filiale. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.

Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gala Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val

0: Il 1° e 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti, prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Val di Chiana, a Tavarnelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro.
2: In Blu 2000 News.
3: Ceuta sale il numero delle vittime, 84 quelle identificate, resta lo scontro politico tra Spagna, Italia, l'Europa fa il punto. Golfo, Trump sarebbe pronto ad un nuovo pesante attacco contro l'Iran e in Ucraina, incessanti i raid russi. Non si ferma lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dopo la forte scossa di ieri si contano i danni, 130 le famiglie sfollate. Fine settimana da bollino rosso per le alte temperature, aumentano le città con caldo record, traffico intenso per l'esodo. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Sale a 84 il numero dei morti davanti alle coste di Ceuta. Quasi la totalità dei migranti dal Marocco sono stati respinti, mentre scontro politico sull'intera vicenda. Vito De Torre.
4: A Ceuta la situazione sta tornando alla normalità. Secondo il governo spagnolo, quasi tutti i migranti entrati nell'enclave sono già rientrati volontariamente in Marocco. Intanto la Guardia Costiera spagnola ha recuperato altri 17 corpi senza vita. Il bilancio, ancora provvisorio, sale a 80 vittime. Dagli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la crisi a leggi deboli, ha detto, alla cattiva gestione e a una legislazione troppo permissiva, ma le immagini mostrano i cancelli della frontiera lasciati inspiegabilmente aperti, proprio come avvenne 5 anni fa. L'Italia resta finora l'unico paese dell'area Schengen ad aver sospeso la libera circolazione con la Spagna. Francia e Portogallo non hanno adottato la stessa misura. Durissima la replica del premier Pedro Sanchez. Alcuni governi, ha detto, hanno scelto di attaccare la Spagna. Un simile atteggiamento è dettato da pregiudizi, disinformazione, ignoranza o interessi politici. Vito De Torre, linea allo studio.
3: C'è il via libera della Presidente della Commissione Europea von der Leyen alla videoconferenza per fare il punto sul dossier migranti, che era stata richiesta dall'Italia e da altri 21 paesi, compresa la Danimarca, la Germania, assente rispetto a questa richiesta la Francia. Non si ferma la pesante offensiva russa in Ucraina, il numero dei morti dei recenti raid di Mosca sale. Rita Salerno.
5: È stata una notte infernale a Kiev, dove una trentina di missili balistici hanno colpito la capitale. Si aggrava di ora in ora il bilancio ufficiale, secondo cui almeno 9 persone sono decedute e 28 ferite, compresi 4 minori. Dopo il secondo attacco russo in appena 2 giorni, il presidente Zelensky è tornato a chiedere una fornitura adeguata di missili intercettori in grado di abbattere i missili balistici impiegati dalle forze russe per il paese. Le milizie di Mosca hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri 2 insediamenti in Ucraina, nelle regioni di Zaporizhia e di Kharkiv. Nell'area di Zaporizhia, fanno sempre sapere le autorità russe, un civile è rimasto ucciso in un attacco aereo sferrato ieri dalle forze armate ucraine contro un condominio a Energodar, nella regione sotto il controllo del Cremlino. Rita Salerno, linea allo studio.
3: Le ambasciate statunitensi esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare il Medio Oriente a causa dell'aumento delle tensioni. Il quadro di sicurezza, fanno capire, resta complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista. La notizia giunge poche ore dopo che alcuni network americani hanno fatto sapere che in questo fine settimana Trump sarebbe pronto a dare il via libera ad una nuova massiccia offensiva nel Golfo contro l'Iran. Veniamo all'Italia, il terremoto ai Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico dopo la forte scossa registrata ieri. Lucia Ascione.
6: Siamo 101 famiglie, il 90% delle case sono danneggiate.
7: La grande paura per la scossa di 4.7 delle 19.46 di ieri e per tutte quelle che sono seguite ha fatto posto allo sgomento nella popolazione dei Campi Flegrei. 130 nuclei familiari sgomberati, 300 persone accolte da parenti e amici o temporaneamente presso le aree attrezzate dalle amministrazioni comunali tra Pozzuoli e Napoli. Dei 26 feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari, 5 restano ricoverati nella città puteolana e a Giugliano in Campania. Proseguono ininterrotte le verifiche da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale per appurare le condizioni di stabilità degli edifici. Solo in tarda mattinata è ripresa la circolazione ferroviaria ad eccezione della cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Dovrebbe tornare attiva nella mattinata di domani e sempre domani alle 7 saranno ripristinati i collegamenti con le isole dal porto di Pozzuoli, chiuso dalla capitaneria per danni alla banchina. Lucia Ascione, linea allo studio.
3: A Messina è stata trovata una seconda vittima del crollo del palazzo. Le ricerche proseguono in queste ore, sono ancora 4 i dispersi. Facciamo il punto con il servizio di Cesare Cavuni.
8: È stato rinvenuto il secondo corpo senza vita tra le macerie della palazzina crollata a Messina. Dopo quello dell'imprenditore Carmelo Leone è stato trovato quello della sorella Rosa. Restano ancora dispersi il marito di Rosa, l'altra sorella Sara, il domestico cingalese e una ventenne messinese commessa di un bazar cinese che si trovava al primo piano. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra e al primo piano e abitazioni al secondo. Sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Sul fronte delle indagini, da segnalare le dichiarazioni del procuratore di Messina Antonio D'Amato, che ha sottolineato come l'attività investigativa sul crollo serve a chiarire una serie di dinamiche, compresa quella se fosse o meno in atto un'attività cantieristica per risolvere dei problemi, non sappiamo se strutturali o di semplice intonaco. Cesare Cavoni, linea allo studio.
3: Nel primo fine settimana di esodo estivo, il caldo, l'Italia si fa sentire dal nord a sud. 19 oggi le città con il bollino rosso, domani saliranno a 23, ci racconta tutto Giorgia Bresciani.
9: Il picco del caldo atteso lunedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 25 su 27 monitorate. Resteranno in giallo soltanto Messina e Reggio Calabria. La quarta ondata durerà almeno fino all'8-10 agosto, poi arriveranno temporali che abbasseranno sì di un paio di gradi le temperature, ma porteranno un aumento dell'afa. Questo primo fine settimana di agosto con caldo record segna anche l'avvio del grande esodo estivo. Per la giornata di oggi è previsto bollino nero sulle strade, con oltre 26 milioni di italiani in viaggio. In serata e domani il bollino sarà invece rosso. Particolarmente intenso il traffico sull'autostrada A22 del Brennero, sia per l'arrivo che per il rientro dei turisti stranieri che trascorrono le vacanze in Romagna, nella Laguna Veneta e sul Lago di Garda. Bollino nero fin dalla prima mattina, con code e rallentamenti che hanno raggiunto i 4 chilometri alla barriera di Vipiteno. Sono 35.000 invece passeggeri previsti oggi nel porto di Genova, il picco massimo di afflusso per l'estate. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
3: E la guerra nel Golfo pesa sul costo dei carburanti e pesa anche naturalmente sull'esodo estivo. Nonostante il taglio delle accise, restano problemi per gli autotrasportatori e per gli automobilisti. Paolo Zabeo è coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre.
10: Il prezzo di benzina e gasolio continua a pesare in modo insostenibile sulle imprese. Chi usa l'autocarro o la macchina per lavorare, come i piccoli trasportatori, i tassisti, gli NCC, gli agenti di commercio, si trova a fare i conti ogni giorno con costi che riducono la redditività e la competitività. Per questo serve un intervento a livello europeo. Bruxelles deve consentire agli Stati membri di sterilizzare temporaneamente IVA e accise sui carburanti, quando le quotazioni del petrolio raggiungono livelli eccezionali. È una misura necessaria per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, evitare che l'inflazione torni a crescere e garantire la sopravvivenza di migliaia e migliaia di attività economiche.
3: Torniamo ancora sull'ondata di caldo record. Torna l'emergenza siccità. I fiumi e i laghi italiani fanno i conti con una mancanza d'acqua ai livelli del 2022, mettendo in difficoltà acquedotti e agricoltura. Fausto Nicastro.
11: Il grande caldo e la mancanza di precipitazioni fanno scattare l'allarme siccità. Tutti i bacini e i corsi d'acqua sono in grave affanno, arrivando ai livelli di crisi del 2022. L'osservato speciale di questi giorni è il Po. Lungo le sue sponde 24 comuni tra Piemonte e Lombardia devono fare ricorso agli autobotti per rifornire gli acquedotti e garantire servizi idrici ai cittadini. A Cremona il fiume ha raggiunto il livello più basso mai registrato, 8,59 m sotto lo zero idrometrico. A causa della sua ridotta portata, inoltre, si teme la ripresa dell'intrusione salina nel delta. E come ormai succede ogni estate, la situazione sta mettendo in difficoltà il settore agricolo. Molte semine sono infatti nelle fasi finali del ciclo produttivo e il riso nel periodo di fioritura, quello che richiede più riserve d'acqua. Condizioni critiche anche per i laghi, che si avvicinano ai minimi storici per riempimento. Fausto Nicastro, linea allo studio.
3: Continuano a salire i casi di Ebola nell'est del Congo, oltre 3.500 negli ultimi mesi, secondo una stima delle autorità locali, superato il totale dei contagi della più letale epidemia che si era verificata tra il 2018 e il 2020 nel paese africano. Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti cuori che soffrono, così Papa Leone ai giovani del Perù che partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. Paolo Fucili.
12: Spalancate i cuori ai doni che Dio riverserà su di voi in questi giorni, chiede Leone ai giovani del Perù col videomessaggio inviato a Chulucanas, che quando aveva 30 anni fu la sua prima destinazione da missionario e ora ospita la Giornata Nazionale della Gioventù. Un evento che rinnova e fortifica la vita della Chiesa, dice il Papa, parlando di certezza della presenza viva del Signore fra noi, fuoco interiore che ci spinge ad uscire dalla comodità dell'individualismo. Non tenete solo per voi nelle foto del cellulare o nei video, nei social, quel che sperimenterete, il Papa chiede ai giovani peruviani, condividetelo, perché molti hanno bisogno oggi della testimonianza gioiosa di un giovane innamorato di Cristo. In Perù il Papa ha trascorso più di 20 anni di vita e presto tornerà con un viaggio che sarà una festa memorabile per tutto il paese. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto ieri a 96 anni, una vita spesa a fianco dei giovani in difficoltà. Nicola Ferrante.
13: La camera ardente alla Cascina nel Parco Lambro, sede di Exodus, fra i ragazzi della sua comunità che ha amato e salvato. Addio a Don Antonio Mazzi, le definizioni di prete, educatore o comunicatore non contengono la carica di profezia che ha incarnato, come quando parlava di fede.
14: Il problema è che il rapporto che noi abbiamo con Dio Padre non si tratta di sbagliare o di non sbagliare, è che il rapporto è tale per cui lo sbaglio o la verità non c'entrano. C'è il rapporto con la R maiuscola.
13: Veronese, classe 1929, sceglie il sacerdozio più che ventenne durante l'alluvione del Polesine, commosso dagli orfani. Lui, che aveva perso il padre da neonato, si fece padre per loro. Nel 1984 spicca il volo il progetto di Exodus per i giovani tossicodipendenti.
14: Anche il ragazzo che ha ammazzato suo padre, quando gli parli così e guardi in faccia, c'ha le lacrime.
13: Lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nicola Ferrante, linea allo studio.
3: In 10 anni l'Italia ha perso più di un terzo degli sportelli bancari. Da un'analisi della CNA, oggi quasi il 44% dei comuni italiani non dispone di una filiale bancaria. È tutto per questa edizione delle 18. Davide Dede ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: Il club della doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavernelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavernelle di Cortona. Alle 17, 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila, prima grande gara Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana a Tavernelle di Cortona dal 31 luglio al 2 agosto. Let's go!
1: Va ora in onda la replica della nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop, andata in onda per la prima volta il 9 dicembre 2025.

Bentornati e bentornate ad Almanacco del Giorno Pop. Qui con voi Carlo Pasqui e tra un poco ci raggiungerà anche Alessandro Ferri. Mi scuso con voi, ma anche con Alessandro, perché oggi faremo una puntata un po' sperimentale. A causa di un'influenza, faremo una puntata a distanza. Io mi occuperò di questo primo blocco, dove parleremo come sempre di film, e poi lascerò la parola ad Alessandro. Il film di oggi è un film uscito l'11 dicembre del 1991 negli Stati Uniti. Parliamo di Hook, Capitan Uncino, un film diretto da Steven Spielberg che molti di voi probabilmente conosceranno perché è stato un film che possiamo definire un cult, con le meravigliose interpretazioni di Robin Williams nel ruolo di Peter Pan o Peter Banning, cioè il Peter Pan d'adulto protagonista del film, e Dustin Hoffman nel ruolo di Hook, Capitan Uncino, da cui prende il nome il film. Un cast stellare che vede anche la partecipazione di Maggie Smith, attrice già famosa all'epoca, che qui fa il ruolo di Wendy ormai centenaria, Wendy amica di Peter, l'attrice Maggie Smith, famosa poi negli anni 2000 per aver interpretato la professoressa McGranite in Harry Potter. Poi Bob Hoskins nel ruolo di Spugna, attore protagonista del film hanno incastrato Roger Rabbit, e Julia Roberts nel ruolo di Trilli, che purtroppo la critica non ha apprezzato per niente fino ad ottenere la candidatura ai Razzie Award, i premi per le peggiori interpretazioni. Per fortuna non l'ha vinto, ma anche solo essere candidata non è proprio un vanto. Altro aspetto molto positivo di questo film sono le musiche di John Williams. John Williams, ne abbiamo parlato in altre puntate, compositore contemporaneo importantissimo soprattutto per le colonne sonore di molti film, candidato 54 volte agli Oscar, secondo solo a Walt Disney, che prese 59 candidature e ha vinto 5 Oscar con le colonne sonore di Guerre Stellari, Lo Squalo, ET l'Extraterrestre, Schindler's List e Il Violinista sul Tetto. Come potete capire, e come è famoso lui anche da queste vittorie, la sua collaborazione con Steven Spielberg e con l'amico George Lucas, anche se in Hook, Capitan Uncino viene candidato insieme a Leslie Bricius per la miglior canzone, che è When You Are Alone, importantissima, e poi vedremo perché. Non mi soffermo molto sulla trama perché più o meno penso che la conosciate tutti. Comunque è la storia di questo Peter ormai adulto che ha dimenticato tutta la sua vita passata nell'isola che non c'è. È diventato un avvocato di successo che però vive per il lavoro e non considera molto i figli e la famiglia. Devono tornare a Londra per una celebrazione dell'anziana Wendy, che è la nonna della moglie di Peter, di Moira. Tornano a Londra e durante i festeggiamenti i bambini, figli di Peter che sono rimasti a casa, vengono rapiti e rimane solo un messaggio firmato da Capitan Uncino. Nella notte Peter, ormai adulto appunto, si ubriaca perché non sa come fare a ritrovare i figli e si risveglia con Trilli che lo rapisce sostanzialmente e lo porta nell'isola che non c'è. Dopo una sfida con Capitan Uncino, che rimane deluso dal fatto che ormai Peter è un adulto e non si ricorda niente, accetta di aspettare 3 giorni per permettere a Peter di riavere i suoi ricordi e ottenere così la sua vendetta. Peter, dopo molte difficoltà, grazie ai bimbi sperduti e a Trilli e anche ai figli che sono sempre tenuti in ostaggio da Capitan Uncino, però ha avuto modo di rivederli anche da lontano, insomma, fra queste varie vicissitudini riottiene i ricordi, si ricorda di essere Peter Pan, sfida Capitan Uncino, riesce a liberare i figli, torna a casa e promette di essere un adulto e un padre migliore. Dicevo, molto importante, l'unica canzone rimasta del progetto originale, perché nel 1983 era stato pensato come un musical, doveva essere un seguito diretto dei film della Disney e il protagonista doveva essere Michael Jackson. Di quel progetto, che poi è stato abbandonato nel 1985 da Spielberg stesso, rimane solo questa canzone che viene ripresa anche per questo film.
Questo film è stato poi ripreso sempre dallo stesso Spielberg nel 1989 con la sceneggiatura diversa, che appunto non era un seguito diretto ma era un Peter adulto che aveva fatto altre scelte di vita. Con una critica comunque, come è stato detto, contrastante per alcuni aspetti positivi e alcuni aspetti negativi, tra gli aspetti positivi c'è il ricavo del film, che a fronte di un budget di 70 milioni di dollari ne incassò 300, che sono numeri importanti e positivi, anche se la casa di produzione si aspettava di fare qualcosina di più. Un altro aspetto interessante, che interesserà sicuramente ad Alessandro e avrò la sua risposta nel secondo blocco, è che l'isola usata per l'isola che non c'è, la vista esterna delle riprese, è un'isola esistente che è alle Hawaii e si chiama, con un nome che suona molto simile, l'isola di Kauai, che è scritto con la K però, quindi è diverso da Hawaii, che è la stessa isola che poi Spielberg, una volta finito le riprese di Hook, utilizzerà per il set principale di Jurassic Park, perché finito di girare Hook, Capitan Uncino andrà subito nel set di Jurassic Park. Un altro aspetto molto interessante di questo film sono i numerosi camei, che a distanza di anni a volte mi sorprendono, perché alcuni io non li avevo neanche mai notati, alcuni un pochino più famosi, per esempio la presenza di una giovanissima Gwyneth Paltrow che interpreta Wendy giovane, poi la presenza di George Lucas e Carrie Fisher, che è non accreditata perché non si vedono mai direttamente, però sarebbero, per chi si ricorda il film, a un certo punto quando Trilli rapisce Peter, passano sopra un ponte, ci sono due persone abbracciate, cade un po' di polvere di fata su queste persone che iniziano a volare, e queste due persone che rimangono abbracciate, che sono George Lucas e Carrie Fisher. George Lucas, il regista di Star Wars, Carrie Fisher, la compianta principessa Leila. Poi compaiono nel film tre figli di Dustin Hoffman, fra cui uno interpreta Peter Pan a 5 anni. Ce n'è uno famoso che mi ha stupito, che ora sarò curioso di sapere se Alessandro sapeva questa cosa. A un certo punto c'è un pirata, all'inizio proprio del film, quando Peter arriva nell'isola che non c'è, nella barca di Capitan Uncino, che finisce nella buboliera, che era quella botte dove vengono inseriti gli scorpioni, che era una reale tortura dei pirati. Quel pirata, che in italiano è doppiato da un uomo con la barba e quindi sembra un uomo a tutti gli effetti, io poi da bambino evidentemente non me ne ero mai reso conto, poi riguardando il film ieri sera effettivamente un pochino quella scena lì del film, ecco, riguarda tutto il film, ma quella scena del film per capire questa cosa riguardata un pochino si intravede, però ce ne rendiamo conto nella versione in inglese perché si sente un po' più la voce femminile, però quell'attore è un'attrice, è Glenn Close, attrice famosissima, tanto per farvi capire, è l'attrice che interpreta Crudelia nei primi film live action della Carica dei 101, è quell'attrice lì che fa questo cameo e interpreta un pirata. L'ultimo cameo importante, e poi lascerò il resto della puntata ad Alessandro, è quello di Phil Collins, che interpreta il commissario che chiamano quando vengono rapiti i figli di Peter a Londra. E quindi concludo questo blocco con la canzone di giornata, Another Day in Paradise, Phil Collins.

Abbiamo appena ascoltato Another Day in Paradise di Phil Collins, che come abbiamo detto è uno dei personaggi famosi che appaiono in Hook, Capitan Uncino, e prendo la parola io, Alessandro Ferri, dopo il blocco di Carlo. Questa settimana non siamo nella stessa stanza, diciamo, per evitare contagi, ma possiamo comunque andare in onda con il nostro programma. Ovviamente ho ascoltato con piacere il racconto di Carlo su Hook, Capitan Uncino, perché di fatto si tratta di uno dei film della mia infanzia, che quindi conosco molto bene. Non sapevo l'aneddoto sul fatto che l'isola è la stessa poi su cui sarebbe stato girato Jurassic Park. Tra l'altro vi ricordo che quello era un periodo molto particolare della carriera di Spielberg, perché negli stessi momenti in cui lui girava Jurassic Park, di fatto stava anche lavorando al suo capolavoro, a Schindler's List, quindi a un film completamente diverso sia da Hook sia da quello sui dinosauri. Sapevo del cameo di Glenn Close, ma appunto l'ho saputo molti anni dopo la mia prima visione di Hook. A questo punto dobbiamo parlare invece del disco di questa settimana. Siamo appunto a dicembre e il disco di cui vi voglio parlare è uno dei capolavori della musica degli anni 70, ma che di fatto apre la strada agli anni 80. Si tratta di London Calling dei The Clash, ovvero la più significativa band punk inglese. Forse non la più famosa, perché i Sex Pistols hanno avuto grandissimo successo all'inizio della propria carriera, ma certamente i Clash sono stati quelli che più hanno inciso anche sugli sviluppi successivi del genere. Questo disco, che è il loro classico, viene pubblicato nel dicembre 1979, più o meno negli stessi giorni in cui esce un altro capolavoro, che è The Wall dei Pink Floyd. Ma mentre i Pink Floyd di fatto stavano facendo un po' il loro canto del cigno e stavano chiudendo una stagione, diciamo, di grandissima creatività, i Clash invece cercano di cambiare, di rinnovare, perché ormai il punk tradizionale, quello appunto di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols, ormai aveva un po' esaurito la propria spinta propulsiva. Quindi i Clash devono tornare alle origini, e non è un caso che la copertina del disco sia un omaggio, una citazione di uno

altri generi musicali, con il rock, con il rock and roll, appunto quello di Elvis, ma anche con lo ska, anche con il reggae. Si tratta poi di elementi molto connessi anche a quella che è la situazione dell'Inghilterra del 1979, che vi ricordo è l'anno dell'elezione per la prima volta di Margaret Thatcher e quindi dell'inizio un po' del riflusso, ma in quel momento l'Inghilterra vive anche una situazione sociale del tutto particolare, dove per esempio è ormai molto forte l'immigrazione da parte delle ex colonie dell'impero britannico, e quindi in particolare i ritmi giamaicani diventano significativi. London Calling quindi rappresenta un disco che va ascoltato, perché il punk perde un po' quell'aspetto di sola protesta per diventare anche un'occasione di ricerca musicale. Vi segnalo anche che nell'anno seguente i Clash fecero anche dei concerti in Italia, a Bologna e a Torino, quindi nel 1980, e in qualche modo influenzarono quello che poi sarà il post-punk italiano. Pensiamo appunto ai Diaframma, ma anche ai CCCP, eccetera, quindi tutti gruppi che non esisterebbero senza in qualche modo aver avuto l'influenza di questo importantissimo gruppo, e in particolare del suo leader Joe Strummer. Come canzone per questa nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop vi propongo una di quelle più particolari, originali del disco, cioè Jimmy Jazz. Come si capisce dal titolo, è anche un tentativo un po' di avvicinarsi al modello dei crooner, fatto da un gruppo punk degli anni 70, quindi una cosa assolutamente fuori di testa, come piace a noi. Quindi con Jimmy Jazz, i Clash.

Abbiamo appena ascoltato Jimmy Jazz dei Clash per questa puntata quasi natalizia dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi ricordo che in questa puntata siamo un po' distanti e separati per motivi di salute, io e Carlo, ma siamo comunque riusciti a organizzare le nostre registrazioni. Ovviamente per ascoltarci potete sentirci in FM 88.4 e 92.8 il martedì alle ore 11. Ci potete ascoltare anche con il DAB, sempre in diretta, quindi Radio Digitale Toscana, e infine potete ascoltare i nostri podcast, quindi anche le puntate precedenti, sul sito www.radioincontri.org. Andiamo a concludere questo nono episodio con un riferimento ai fumetti. Vi ricordo che il 10 dicembre 1995, quindi esattamente 30 anni fa, ci lasciava Franco Bonvicini, cioè Bonvi, uno dei più importanti fumettisti italiani, inventore di Cattivi Hic, ma anche inventore degli Sturmtruppen, forse questa sarebbe la pronuncia corretta, o Sturmtruppen, cioè la più famosa striscia italiana, perché poi l'Italia ha una lunga e gloriosa tradizione fumettistica, ma effettivamente sulle strisce non abbiamo tantissimi esempi come invece hanno gli inglesi o gli americani, ma anche altre culture fumettistiche, pensiamo a Mafalda di Kino, quindi si va in Sud America. Noi abbiamo veramente poco, ma certamente gli Sturmtruppen o le Sturmtruppen sono un fumetto che merita di essere ricordato. Tutti voi sicuramente le ricorderete, e se non le ricordate andate ad approfondire. Si tratta appunto di strisce ambientali in questa divisione dell'esercito tedesco. Di fatto si tratta di una grande parodia del militarismo, da cui peraltro fu tratto anche un film, diciamo un live action, direbbe Carlo. E gli Sturmtruppen non sono ovviamente l'unica produzione di Bonvi. Mi viene in mente anche un particolarissimo esperimento, che è quello di Super Gulp, cioè i fumetti in TV, che di fatto era una forma mediatica totalmente nuova, perché non era un cartone animato, ma era un raffigurare e inquadrare in televisione le strisce, appunto le singole vignette di un fumetto, e accompagnarle con gli effetti sonori. Una cosa veramente molto particolare e molto originale. Per esempio, tra i protagonisti di Super Gulp c'era anche Nick Carter, l'investigatore, quindi un altro personaggio legato alla figura di Bonvi. Bonvi peraltro che ebbe anche buoni rapporti con altri autori, per esempio fu grande amico di Francesco Guccini, con il quale scrisse anche delle sceneggiature, ma fu anche grande amico di Silver, a cui infatti poi cedette Cattivi Hic. Silver probabilmente lo conoscete, Alberto Silvestri è l'inventore di Lupo Alberto, altro diciamo personaggio fondamentale e indispensabile del fumetto italiano. In particolare gli Sturmtruppen esordiscono su Paese Sera, un giornale che oggi non c'è più ma che aveva una grande diffusione negli anni 70, alla fine del 1968. Paese Sera aveva fatto proprio un concorso per delle strisce inedite. Tra l'altro vi ricordo che Paese Sera lanciò anche un altro disegnatore italiano di grande successo del passato, che ci ha lasciato proprio in questo 2025, cioè Giorgio Forattini. Anche lui fu scoperto da questo giornale, quindi è interessante il fatto che diciamo la presenza di questi concorsi agevolasse anche l'affermazione di autori importanti. E continuò Bonvi a pubblicare gli Sturmtruppen fino al 1985, sempre in forma di striscia giornaliera. Successivamente, negli anni seguenti, fino alla morte, proseguì invece nella forma di tavole complete, come succede negli Stati Uniti con le tavole domenicali. Fu pubblicato in molti paesi europei, anche negli Stati Uniti e persino in Germania, dove chissà come avranno reso anche la pronuncia cru, diremmo noi, dei personaggi, quella volutamente ispirata al tedesco. In totale Bonvi riuscì a realizzare circa 6.000 strisce, quindi un risultato molto significativo. Ora ovviamente in questo mio blocco quindi ho voluto parlarvi sia dell'autore sia della sua opera fondamentale. Come possiamo
vogliamo ricordare questo personaggio, lo ricordiamo con un brano del suo amico, come abbiamo visto, Francesco Guccini, che si chiama Il sociale e l'antisociale, proprio perché gli aneddoti che vengono raccontati su Bonvi ce lo presentano come una figura molto particolare, e effettivamente in certi momenti forse anche un po' antisociale, ma veramente molto amata da chi lo ha conosciuto. Per questo non mi dilungo e chiudiamo questa nona puntata dell'Almanacco del Giorno Pop con Il sociale e l'antisociale di Francesco Guccini. Ci sentiamo la prossima settimana, dove spero che torneremo a registrare insieme con il mio amico Carlo Pasqui. Un saluto e buon proseguimento con i programmi di Radio Incontri.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento

Blu Cortona, benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te da Romano Scaramucci. Come di consueto, essendo la prima domenica del mese, alla fine della trasmissione ci sarà il collegamento con l'Oppiano, con gli amici focolari per la parola di vita, quindi un motivo in più per ascoltare questo programma fino alla fine. E naturalmente, oltre a questo, ci sarà sempre la cronaca del passato, un po' di musica e altre curiosità. Ma iniziamo subito dalla lettura con un brevissimo commento del Vangelo della Domenica del Tempo Ordinario. Siamo ancora nel Vangelo di Matteo, stiamo procedendo, siamo giunti al capitolo 14 e questa è la lettura. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano voi stessi, date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. La lettura è quella conosciutissima della cosiddetta moltiplicazione dei pani e dei pesci ed è un miracolo tra i più importanti. E tutto incomincia con un'annotazione che rivela il sentimento profondo che Gesù porta verso quella folla. Sentì compassione per loro, ci dice Matteo. La compassione di Gesù, che traspare ovviamente la compassione di Dio, è un sentimento pieno di sfumature, è l'atteggiamento di chi si sente coinvolto, responsabile, un atteggiamento che è insieme di amore ma anche di misericordia. È proprio a partire da questo sentimento che si comprendono tutti i gesti di Gesù che poi nel brano evangelico vengono raccontati. Gesù dà un ordine ai discepoli: prega e ringrazia, moltiplica i pani, li spezza e li consegna ai discepoli perché li distribuiscano. Gesù pronunziò la benedizione. Questo è l'atteggiamento più autentico dell'uomo di fronte a Dio, alle cose e ai fratelli. Benedire significa riconoscere che le cose sono un dono di Dio, e quindi ringraziare, doni di Dio da gustare nella comunità, nella gioia di stare insieme. Ma anche da condividere, perché Dio li ha creati per tutti, non soltanto per alcuni. I discepoli si preoccupano però della folla, ma credono che debba essere la folla stessa a risolvere il suo problema. Congeda la folla perché vada nei villaggi e compri qualcosa da mangiare. Gesù invece vuole coinvolgere i discepoli, dà loro un impegno, tocca a loro risolvere il problema. Voi stessi date loro da mangiare, dice Gesù. È un ordine impossibile, qui non abbiamo altro, abbiamo soltanto dei pani e 2 pesci. Ma nulla è impossibile a Dio. Gesù prende quel poco che i discepoli hanno e li moltiplica. Nelle sue mani, dunque, il poco diventa il molto. Il pane spezzato, quel poco pane, una volta spezzato, diventa abbondante. In sostanza, Gesù vuole che quel comprare venga sostituito con condividere.
e questo significa che devono cambiare le relazioni fra noi e gli altri, fra noi e le cose. Noi siamo responsabili dell'altro e quindi siamo coinvolti personalmente nel bisogno dell'altro. Il problema del pane per tutti è un problema anche nostro, non soltanto di chi ha fame. E tutto ciò che possediamo, fosse anche soltanto un po' di pane, un po' di pesce, sono beni di Dio che vanno condivisi con gli altri. Lo schema del comperare crea i fortunati e gli sfortunati. Alcuni hanno molto, altri hanno poco, altri nulla. Dunque dobbiamo passare dal comprare al condividere, come dicevo prima. Se anche, e paradossalmente, i discepoli avessero comprato col loro denaro il pane da distribuire, avrebbero compiuto un gesto di carità, non un segno che introduce nei rapporti una logica diversa, una logica differente, che è la logica di Gesù. È proprio Gesù che fa il miracolo, ma non è lui che distribuisce il pane alle folle. Lei diede ai discepoli e i discepoli alla folla. È un'immagine della Chiesa, questo tramite. È Cristo, è Gesù che dona la parola e la vita, ma tutto passa fra le mani degli uomini che lo rappresentano. I santi della prossima settimana, che va dal 2 agosto all'8 di agosto. La Chiesa celebra Sant'Eusebio il 2 agosto, il 3 Santa Lidia, il 4 San Rainerio, il 5 agosto Santo Svaldo, il 6 agosto San Giordano, il 7 agosto San Gaetano e l'8 agosto San Domenico. E parliamo proprio di San Domenico, un santo importante, Domenico di Guzman, di famiglia ed animo nobilissimo. Nacque a Calernega in Spagna nel 1170 e la prima parte della sua vita fu segnata da studio, disciplina e povertà. Fu sacerdote e canonico di Osma. Nutriva un amore profondo per i libri, non tanto però da non sacrificarli per far fronte alle necessità dei poveri, ma fu la seconda parte della sua vita che mise definitivamente a fuoco le sue reali capacità. E l'occasione glielo offrì l'incontro con gli eretici, la prima volta che uscì dalla nativa vecchia Castiglia per recarsi nella lingua d'oca. In particolare ebbe contatto con i catari, la cui frequentazione gli fece capire quanto sia difficile convincere di errore chi in buona fede è certo di essere nel vero. La lezione che ne trasse fu che più delle parole serve l'esempio. Visto che i catari giudicavano bene lo spirito, male la materia, bene l'anima, male il corpo, Domenico decise di usare le loro stesse armi e fondò un ordine di frati predicatori di tale povertà da essere davvero al di sopra di ogni sospetto di interesse materiale. Lui stesso dette l'esempio camminando a piedi scalzi, dormendo sulla nuda terra e vivendo di elemosine. Onorio III approvò il nuovo ordine dei predicatori, chiamati poi in suo onore Domenicani. Nel 1221, a soli 51 anni, consumato prematuramente dalle fatiche fisiche e morali, Domenico si spense nella città di Bologna. Buon onomastico per tutti quelli che si chiamano Domenico, Domenica, ma anche per i diminutivi di Nico, Domingo in spagnolo. Auguri naturalmente anche a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena ricordato. Visto che abbiamo parlato di domenicani, parliamo anche di francescani, perché il 2 di agosto è una delle feste tradizionali francescane, quella del perdono d'Assisi, che dà anche l'indulgenza plenaria. Perché proprio nel 1216 San Francesco ottenne da Papa Onorio III, lo stesso Onorio III che abbiamo citato perché approvò la regola dei domenicani, proprio Onorio III approvò anche l'indulgenza plenaria per chi avesse visitato la chiesa della Porzioncola, la chiesa così importante nella storia del francescanesimo. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni.
Ed eccoci ancora una volta a scandagliare i giorni del passato, dei tempi lontani, per conoscere quali sono stati i fatti e i misfatti che i nostri antenati hanno compiuto nel nostro territorio. Andiamo al 1554, il 2 agosto, quando si combatte la famosa battaglia di Scannagallo tra fiorentini e francosenesi, guidati da Pietro Strozzi. Per 6 ore si hanno aspri scontri ed alla fine i senesi, pesantemente sconfitti, lasciano sul campo 4.000 morti e 103 insegne. Andiamo al 3 agosto del 1343. Gualtieri di Brienne, meglio conosciuto come il Duca di Atene, rinuncia alla signoria della Repubblica Fiorentina e viene condotto a Poppi in Casentino nel castello dei Conti Guidi. 4 agosto 1432. Il generale camaldolese padre Ambrogio Traversari, visitando il Casentino, scrive: «Un grave scandalo era scoppiato nel nostro monastero di Pratovecchio per l'infamia di un prete. Due giovanissime converse, o con l'aiuto, o la connivenza, o la complicità di quello sciagurato, erano fuggite di nascosto. In conseguenza dell'accaduto, fece allontanare il prete dal paese dopo una severa deplorazione». 5 agosto 1300. Il capitolo dei servi di Maria, riunito a Pistoia, elegge generale dell'ordine il religioso Andrea Balducci, nativo di Borgo Sansepolcro. 6 agosto 1622. Il commissario di Arezzo, Carlo Strozzi, chiede al Granduca Ferdinando II il riattamento delle carceri dei contadini che, essendo costituite da un solo stanzone sovraffollato, posto sotto le stanze degli uffici e del commissario medesimo, emanano un fetore tale da rendere inabitabili detti alloggi. 7 agosto 304. Il prefetto di Arezzo Quadraziano, dopo aver invitato il vescovo Donato a sacrificare agli dèi, secondo il decreto di Diocleziano, ed avendo da questi ricevuti un categorico diniego, ordina ai littori che al vescovo aretino si rompa con pietre la bocca e si deformi la faccia senza pietà, e di poi venga decapitato nella sua cella. 8 agosto 1300. Rinaldo Guiduccio e Ricciardello del castello di Cignano, dopo l'assedio da parte aretina, sono costretti a cedere e ratificano in Arezzo l'atto di resa. Ed eccoci al momento della frase da leggere insieme per ricordarla durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Madre Teresa. Non si tratta di quanto facciamo, ma di quanto amore, di quanta onestà, di quanta fede mettiamo nell'operare. Ci colleghiamo adesso con l'Oppiano, con gli amici popolari, per il consueto appuntamento mensile con la parola di vita.

2026 è tratta dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, versetto 46, là dove Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore». Nel primo capitolo del suo Vangelo, Luca ci offre l'unica pagina del Nuovo Testamento in cui le protagoniste sono due donne, Maria ed Elisabetta. Elisabetta viveva in un villaggio vicino a Gerusalemme, distante circa 150 chilometri da Nazareth. Subito dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo che sarebbe diventata la madre di Gesù, Maria affronta questo lungo viaggio. Non conosciamo i particolari del percorso. Sappiamo soltanto che si diresse in fretta verso la montagna. Ma perché si reca fin là? Maria va per partecipare questa gioia a chi, come lei, aveva ricevuto da Dio la grazia di aspettare un figlio e per starle vicina e aiutarla durante gli ultimi mesi di gravidanza. È la storia di due donne, di due maternità impossibili. Chi meglio di lei poteva capirla per condividere questa esperienza? Da questo incontro sgorga il canto del Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Le sue parole sono l'espressione di un grande amore, di una vivissima gioia. Ciò spiega perché il suo animo e la sua vita si elevano nello spirito. Maria non dice «Io magnifico Dio», ma «l'anima mia». Come se volesse dire tutta la mia vita e i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio. Lo scrive Martin Lutero nel suo commento al Magnificat. Il verbo magnificare, rendere grande, rivela un senso di gioia suscitata dalla scoperta che Dio è più grande di quanto ci si aspettasse. A questa gioia fa eco una profonda umiltà e un senso profondo di gratitudine e di riconoscenza. Come sottolinea Hermes Ronchi, il Magnificat è il Vangelo di Maria, la sua bella notizia che raggiunge tutte le generazioni. Per 10 volte la ragazza di Nazareth ripete: è lui che ha fatto, come una sorta di nuovo decalogo, di nuovi 10 comandamenti che ribaltano le logiche del mondo. Viene spontaneo chiedersi se abbiamo conservato il senso di stupore, di meraviglia nella nostra vita e di preghiera davanti a quanto Dio ha operato e continua a operare, senza apertura alla novità e alle sue sorprese, senza stupore, la fede diventa una preghiera stanca, che gradualmente si spegne e diventa, dice Papa Francesco, un'abitudine sociale. L'anima mia magnifica il Signore. Il cantico di Maria non è semplicemente una preghiera di lode intimista, ma una lode profetica, caratterizzata da un costante ricorso ai passi della Scrittura che indica la direzione della storia secondo il cuore di Dio. Lodarlo significa schierarsi con i piccoli, credere che il mondo possa e debba cambiare. Le parole di questo inno ci invitano a comprendere l'intervento salvifico di Dio nella nostra storia personale e comunitaria, dal proprio vissuto personale a quello universale, dall'attimo presente fino ai cieli nuovi e alla terra nuova che la rivoluzione sociale del Vangelo inaugura. L'anima mia magnifica il Signore. Queste parole invitano anche noi a fare della nostra vita una lode vivente, a riconoscere ogni giorno le grandi cose, a unire la nostra voce a quella di Maria per proclamare che Dio è fedele, che la sua misericordia si estende di generazione in generazione e che il suo regno di giustizia e amore viene già realizzandosi tra noi. Chiara Lubick aveva colto questa dimensione rivoluzionaria del cantico di Maria quando scriveva ai giovani: leggi il Magnificat
e vi troverai la prima e più potente pagina della dottrina sociale cristiana. Chi e quando la realizzerà compiutamente? La domanda resta aperta e ci interpella. L'intervento di Dio non dovrebbe restare confinato nell'intimità del cuore, ma occorre che si manifesti nelle relazioni, nella vita comune, nella trama delle generazioni che verranno. L'anima mia magnifica

Grazie agli amici di Loppiano per questa meditazione. Concludiamo il nostro programma con la musica come sempre. Questa settimana ascoltiamo un brano di un gruppo che a me sta particolarmente a cuore perché anche la sigla iniziale del mio programma, che è Bure, appartiene proprio a loro. Sono i Jethro Tull di Ian Anderson. Ma il brano che ascoltiamo è intitolato Living in the Past, dei Jethro Tull appunto. È uno dei singoli più iconici della band, guidata dal funambolico flautista Ian Anderson. È titolo di una celebre raccolta doppia pubblicata nel 1972, ma il singolo uscì nel 1969 e divenne subito un grande successo commerciale nel Regno Unito, raggiungendo la terza posizione della classifica. Un fatto insolito per un pezzo di rock progressivo, come si chiamava a quei tempi. Il brano è famoso anche per il tempo in 5/4, un ritmo dispari che è molto inusuale per la musica pop rock di quell'epoca, ma anche se è un tempo un po' particolare, un po' ostico diciamo, viene reso molto fluido dal caratteristico giro di basso di Glenn Cornick e dal flauto traverso di Ian Anderson. Il testo offre una riflessione molto interessante sul contrasto tra il caos del mondo esterno e il desiderio di rifugiarsi in un'epoca o dimensione più pacifica. Quindi è un testo che tutto sommato può andar bene anche per i nostri giorni. Ascoltiamo Living in the Past dei Jethro Tull. Questo è l'ultimo segmento del nostro programma settimanale, quindi non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana. Da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: Il Club della Doppietta Cani Esterni Italia organizza con il patrocinio del Comune di Cortona la prima festa Amanti del Bosco e delle Tradizioni in Val di Chiana, dal 31 luglio al 2 agosto a Tavarnelle di Cortona. Il 31 luglio mostra fotografica, mostra attrezzatura agricola. Il 31 luglio alle 18.30 Dancing Forever. Alle 21 Luca Conti, serata danzante. Il 1 agosto alle 9 e alle 15 il primo trofeo Città di Cortona con carabina calibro 22. Alle 9.30 e alle 16 dimostrazione cerca con cani da tartufo. Alle ore 11 di 1 agosto Santa Messa in ricordo di Don Ferruccio Lucarini, l'ultimo prete contadino, chiesa di Sant'Eusebio, Tavarnelle di Cortona. Alle 17 30 anni di caccia, gestione piccole, selvaggina, stanziale e cinghiale. Sempre il 1 agosto alle 18.15 gara il primo trofeo Agility Dog Città di Cortona. Alle 21 DJ Faber Musica anni 70 e 80. Il 1 e il 2 agosto gare primo trofeo cinofilo su cinghiale e lepre Val di Chiana Cortona. Il 2 agosto alle 6 gara cinofila prima grande gara Val di Chiana. Alle 8.30 gara primo trofeo pesca sportiva Val di Chiana Cortona. Alle 18 esibizione della compagnia Cilindro, animazione folcloristica, canti, balli, tradizione della Val di Chiana. Alle 21 orchestra Etrusco, sound, serata, danzante. Il 1 e il 2 agosto parteciperà Carlotta Manzotti. Prima festa amanti del bosco e delle tradizioni in Val di Chiana, a Tavarnelle di Cortona, dal 31 luglio al 2 agosto.
1: Sabato 1 agosto a Mercatale di Cortona torna Mercatale sotto le stelle. Dalle 19 a mezzanotte una serata tutta da vivere con musica dal vivo, DJ set, shopping, mercatini, street food, degustazioni, gonfiabili e un'animazione per i più piccoli. Un'occasione perfetta per trascorrere una serata d'estate in compagnia, tra gusto e divertimento. Mercatale sotto le stelle, sabato 1 agosto dalle 19 alle 24. Ti aspettiamo! L'evento è organizzato da Confcommercio Firenze Arezzo, in collaborazione con Comune di Cortona e con il supporto della Banca Popolare di Cortona.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. La città.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: Fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: O Padre, che hai risuscitato il tuo Figlio e in Lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello Spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: tutto possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

What?

0: that your grandma's coat?
1: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri, Radio Incontri, One Station, One Tap.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

poi cosa sarà? Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per

0: album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.